0: Bola loe, ifamunu, si ifano veta veta, si ifanuzna, si ifanimba nu, nu etna apenarn. Ari, lasa etna apenarn ni miaramila, si ni zandari, si itafawe, zaizan fano nirazi, te lasa inko fa nirazi nu yara amzut. Tu yan tiga refa, fa si tiga yara vetivet, ya?
1: Yenare.